0: Wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Nalo simyo di shamyangai. Eh bosimino de ache bon fudim jangai. Eh le me fem holimino. Nalo simyo di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, Delemo Del, I tell.